0: tum sho tam sho ho phama jave pindro tum bika ju so pindro sambo che da tik che so ho ho ya kelda chuma san
1: lese chide jago loin se mo kamsam
2: kamsam gel
1: no kamsam sen har shu yina
2: tresin win
1: Nese, jesi nobla, seba kene inam. Kono, seba gönbü darbel.
2: Tanda,
1: nese, nese, nye nosya. Tese ne inala?
2: Inala gen.
1: No, tata senji me sumse di gönbü duwela.
2: Tanda nubula dangnan ve, jesi yang jaribe.
1: Tara, jesha, tamisya, sene tuy tu de serona.
2: Nese.
1: No.

0: Jansi yangja guna dewa shoya So ta na shibya menu chesun
1: Gomu soba sound la njes marduwa la Lui Lui, semo kamsa
2: Lui, kamsa, kina, chishin ya indo
1: Nese, chunda la Tanda se, simbe, sumse, di, gyungu duwa la
2: Sangbunna
1: bla

singe nam so cham de li du tirin da we gi ko ga shi be le zin di ju ji cham li ya li so ting di li zin ki shi shi chim gu nan ke ge zan zhu ga la tang zum ji tang zhe ju qi gen ge zhun yi nam ling ge sim jia nan guo

0: Sum sho cham sho ho pama dhave pindro sam bhiga ju. So pindro sam bo che da chik chik chik. So ho ho ya. Kelda chunga sam.
1: Nese, shite jia go. Hello, yin sam bo kham sam.
2: Kham sam gela.
1: No, kham sam. Sen har shu yin na.
2: Trash nubi yin.
1: Nese, jesh nobla, seba kene ina. Kono, seba gyunbu jarbel.
2: Tanda,
1: nese, nese, nye no xa. Tese ne ina la.
2: Ina la gen.
1: No, tata sen shimbe sumse di gyungdu wala.